0: all in our fad vimer geistach le fionn am a gown and sun air bí billin agus Cathal Caulfield air an vidal agus eislis an búlabus mar mílteach an slua tá balithe le chéile las mó bish a sin gahíving ar fad tá cairní nua Seolta e Cathal Caulfield welcome to the stranger into Tipsy House in Teddala tá air cohort sa chrílat a Cathal agus gair míl magav bertas búlistachuin tam anavuich gadeo mar dérm Seolach scata cairní ní de daunig an sohas rád na carach agus tá cairnela Seolach ar an daunach im a lav an sohagum seo cairní le Liam Jones at an spéisler fad chlorínach sa Liam as inish agus bín sé a pertracht agus a fadíl agus a dinna gachéinsart vod agus a canachum agus tán cairnín harv a tánif a harv a eirach agus gehívingar fad tóg mit blash tanish tracket tree on gairnín son onin agus cairnish a tús leis an drasso la písa call all in their tegel farewell to Milltown
1: right la la dum ma di di di la la do di di dum di di u dum ma di di di di do di di di la la dum da da di di do di di ro da da di di la la di di la la do ha ra la la dum ma di do la la di di di dum di di do dum ma di di di do di di di la la dum da da di di do di di dum da da di di la la di di la la do ha di la la do di di la la do di la la do di di la ma di di di do di di la la dum da da di di do di di ro da da di di la ma di di la la do How to la la road, la la to the knee, I do the la la door, the old lama, the knee, I do the knee, I do la la dum, to the knee, I do the knee, I do the knee, I do la la dee, la la door, or I do la la dum, to the knee, I do the la la dum, mighty doodle, dum, and the knee, I do the knee, I do la la doodle, lama, to the knee, I do the dum, to the knee, I do la la dee, I do door, or I do la la dum, under the knee, I do the dum, to the knee, I do the dum, and the knee, I do the dum, to the knee, I do the dum, or I do la la dee, la la door, la la do di ai la la do la la do di o la ma di di la do di di ai la la dum di di ai do di di ai do di di ai do di di la la do hai la la di la la do la la do la la do di o la ma di di ai do la la di la la dum di di ai do di di ai do di di la ma di di ai do ram di di ai la la do di di do di di dum di di la la di di ai do di di ai do di di la ma di di ai do di di ai la la di la la do la la do ham ma di di la la do And the little lama did lay idle do, and the idle lala did lala road, and the little lama did lay idle do, and the little lala did lama did lala do. Hull, the idle lama did lay idle do, lala do. The old lama did lay idle do, did it all. The old lama did lay idle do, and the little lama did lay idle do, lala da. The idle lama did lay idle do, lala do. Or old lama did lay idle do, lala da. The idle lama did lay idle do, lala do, lala do, lama did lala did lala do, lala do, lala do, lala do, lama did lay idle do.
0: Honor sé sin gohíhan bhí mar géisteach an son le Liam F. Jones onan an teidelatá ar an gcéirnín agus chuirmar an son é am an pertaracht féil bhí farewell to Milltown aige gan dout agus an son chuir sé clouster leis an roisin le Rivies agus bíonn sé pertaracht ar an gcéirnín bíonn sé canna agus a fadíl agus tá sé gohálan ar fad mar valiúchán camarab agus anna hanif go doas bu tá muintir i chealaí tar éis teacht istachuing an sos a ródaí teilech mór do chuid an cheol agus teilech bhfuil seanamh ranta gaibh le scoil Sarah Willie Clancy chuir mé nataí idir ball ach tugam muid písa Cheol wathe ar dús, chuir sé tús leis an roha seo leis an rinca seta, Sue Sheinbhan.